0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Marrakech e Gue, casini.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
2: Marrakech e Gue, Casini.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Marrakech e Gue, casini.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Date un'occhiata alla sveglia, sono le 6.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Condizioni di tempo stabile e ancora soleggiato sull'Emilia Romagna, fatta eccezione per un approfondimento sull'Europa orientale che porterà prima un calo delle temperature e poi un parziale peggioramento anche sull'Emilia Romagna. Dovremo attendere giovedì per questo cambio, il comparto romagnolo vedrà quindi possibili rovesci e temporali di passaggio con temperature che vedranno una flessione a partire proprio dalla giornata di giovedì. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Oggi è mercoledì 23 settembre. Buongiorno, bentrovati su Radio San Marino da Mirko Zani, insieme a voi fino alle 8, questa prima parte di giornata dedicata a noi e facciamo due chiacchiere come di consueto tra amici, si cerca di sorridere anche sulle cose che diciamo. Molte volte ci riusciamo, altre volte un po' meno. Poi ci sono anche le notizie serie, quelle che ci servono per affrontare la giornata. E a proposito di notizie serie che ci servono per affrontare la giornata, salutiamo gli amici di Trebi Meteo che insomma ci danno sempre delle indicazioni preziosissime per quello che riguarda il punto di vista meteorologico. Stamattina fa piuttosto fresco, io sono stato ottimista, ho continuato con la mia maglietta dalle

mezze maniche, un po' di brina sulle sopracciglia quando sono arrivati in radio. Però insomma, forse è per l'orario, è per l'orario, dai, sicuramente andando avanti con la giornata le temperature si alzano. Questa è Radio Stamattino, si parte da Julian Brash.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

La bellissima voce di Laura Pausini nel mattino di Radio San Marino, il mio sbaglio più grande, canzone che ci ha riportato un pochino indietro, solo 25 anni, al 2001. Ancora buongiorno da Mirko Zani, bentrovati su Radio San Marino. Allora, dalle 2.05 di questa notte possiamo dire di essere entrati ufficialmente in autunno, va bene? Di solito era il 21, quest'anno invece l'abbiamo detto ieri, e poi tra le altre cose, ieri e ieri l'altro ne abbiamo parlato di questa cosa, che ai nostri tempi il 21 di settembre, il 21 di giugno, il 21 di dicembre c'era il cambio delle stagioni. In realtà adesso non è così, vanno a calcolare tutte le ore, tutto quanto. Bene, allora, l'equinozio, che io ho sempre pensato fosse legato al mondo delle corse di cavalli, l'equinozio, pensavo fosse una sorta di photo finish, c'è stato all'equinozio, ha vinto, invece no, è una cosa che riguarda le stelle, l'orario, insomma come gira il pianeta e quant'altro. Bene, allora, l'equinozio di quest'anno è avvenuto alle 2.05 di questa notte, quindi benvenuti in autunno, cari. Si può cominciare a pensare al cambio degli armadi, con calma, fatelo con calma, però bisogna pensarci.

Oh vita, insieme a Giovanotti su Radio San Marino, ancora buongiorno e bentrovati. Sto cercando disperatamente di acquistare un libro da tempo, ma non so quando è uscito. Pare comunque dalla copertina che non sia nuovissimo, è uscito un po' di tempo fa ed è scritto da un dottore. Io adesso non farò il nome di questo dottore, però è un libro che dice curarsi con il vino. figurati se mi scappa una cosa, dice, comprato dei libri che parlano di cucina, fammi capire, ne manca uno di che parli di vino. Poi se parla di vino che insomma può aiutare anche dal punto di vista diciamo curativo della salute, perché no, un bicchierozzo dai qualche ogni tanto non fa male. Il vino può mantenerci in buona salute, dice lui, dice questo medico, e contribuire alla guarigione di molti disturbi. Un medico spiega come e perché. Il rarissimo libro che insegna a curarsi con il vino. Non si trova, eh? Cioè, voglio dire, non ce n'è una copia in giro. Stavo guardando se riuscivo a portarlo a casa. Mannaggia la miseria, sono arrivato tardi. Forse perché è tempo di vendemmia, che ne so. Va bene, arriva Samurai J adesso nel mattino di Radio San Marino con Flamenco Paranoia.

tante volte. Intanto c'era Melanie Fiona con noi, Give It To Me Right, dal 2009 nel mattino di Radio San Marino. Dicevo, quante volte vi è capitato per le mani un libro che parla di UFO, ma non di film o di cose false, come posso dire, finte, no? Cose inventate, romanzi, no, proprio cose vere. Parlare proprio di avvistamenti, parlare di extraterrestri, di persone o di esseri viventi che arrivano da altri pianeti. E si sta preparando, noi terrestri continuiamo a dire, sicuramente non siamo soli nell'universo, ci saranno altre forme di vita, non possiamo pensare di esserci solo noi, però quando arrivano dei segnali da un altro pianeta, subito con le antenne dritte. Allora, è stato captato per la prima volta un segnale radio da un esopianeta, ma gli alieni non c'entrano, quindi continua la nostra solitudine. I ricercatori sono riusciti a isolare il segnale giunto dall'esopianeta Beta Pictoris B Vulgaris. Perché vuoi metterci il vulgaris quando c'è il latino, però non c'entra niente, non c'entrano niente gli extraterrestri. Poi vi spiego cos'è. Pioveva

Un momento dedicato alle novità di Radio San Marino e parliamo adesso di Joliet e Achille Lauro che hanno lanciato questa

il momento giusto per soluzioni originali e convincenti. Siamo al Toro, mercoledì speciale con l'ingresso dell'autunno. È ora di bilanci e di riflessioni importanti. Consideriamo ciò che abbiamo costruito con determinazione. Gemelli, entra la stagione autunnale, la stagione cambia, la luce cambia, cambiano i ritmi. Anche noi siamo diversi da 3 mesi fa. La vita è in movimento. Sul lavoro l'aria migliora. Cancro, sole entra in bilancia e l'atmosfera si trasforma, finisce l'estate portando riflessioni su equilibri da ritrovare e scelte da maturare con saggezza. Per il leone la nuova stagione comincia con un senso di equilibrio che ci fa stare bene con noi stessi. La luce del sole in sestile favorisce gli scambi e la socialità. Vergine, il sole passa in bilancia e l'attenzione si sposta sull'equilibrio relazionale. La nostra perizia e precisione diventano un servizio per gli altri. Barbanera consiglia di offrire la nostra competenza a chi è meno organizzato. Bilancia, il sole arriva nel nostro cielo e il compleanno solare inizia. Torniamo al centro della nostra storia. L'energia personale sale di tono in modo netto. Scorpione, Venere congiunta favorisce le storie d'amore e Marte in trigono le condisce con la passione. Una proposta da lontano merita più di semplice curiosità. Sagittario, la quadratura del sole cede il posto al sestile. Sentiamo il cambio nell'aria e non è una suggestione, è un mutamento reale di energie che lavora per noi. Capricorno, il sole va in bilancia e il trigono cede alla quadratura. Sentiamo il cambio di stagione nel corpo e nella mente come uno scarto chiaro e definito. L'equinozio segna un confine. Acquario, nel nostro carisma oggi è una calamita per nuovi affari. Sfruttiamo questa visibilità per stringere alleanze strategiche a lungo termine. Pesci, il sole entra in bilancia e l'opposizione si spegne. La pressione che ha attraversato il mese si dissolve. Respiriamo senza quella tensione di fondo. La posizione in trigono di Venere e Marte nel nostro cielo rende le relazioni più fluide e gli abbracci più caldi. Adesso invece diamo un'occhiata alla nostra compilation 3 canzoni senza interruzioni. Ernia con dedica, poi Daniele Silvestri, La Paranza. Si parte però da Sting con All This Time. Buon divertimento.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
3: Vivi i nostri successi insieme a
1: Mirko Zani.
4: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

Sì, ma di fritto non se ne parla. La pranza a casa mia una volta era un fritto, voglio dire, questo parla di tutto tranne che di quello che si può mettere dentro a sto fritto. Va bene, comunque c'era Daniele Silvestri.

0: Ernia e Sting, protagonisti della nostra compilation su Radio San Marino. La prossima la vivrete insieme a Robertino Sette Bellezze, ovvero Roberto Bagazzoli, che sarà qui tra pochissimo.
1: Sua maestà, prego.
0: Addirittura. La miseria. È fatto carriera. Occhio, occhio, non vorrei che tu inciampassi in qualcosa o in qualcuno. Va bene, allora attenzione, perché avere più partner salva dall'estinzione, va bene? Calmate i bollori, io stavo parlando di coleotteri. Hanno fatto uno studio di 15 anni sui coleotteri e 156 generazioni. Allora, tutto questo ha svelato che cambiare spesso partner può tenere vivo il genoma, si chiama il genoma delle mutazioni, e quindi salva la sopravvivenza della specie. Però vale per i coleotteri, adesso io non vorrei entrare in argomenti, non vorrei che insomma...

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
1: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me.
7: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
8: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo! Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo,

0: tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
2: Il nostro viaggio nel tempo attraverso la musica ci porta verso il 1984. La canzone che sta arrivando è dedicata a una persona reale che ha avuto la fortuna di condividere diverse estati con Fabio Concato, tant'è vero che lui poi alla fine gli ha dedicato una canzone. La collection di oggi è Fabio Concato con la sua Rosalina.

0: mesi con i
1: pillow. Olè, perfetto. Io avrei una trasmissione da chiudere, scusate, adesso qui chiedo al Kral qui no. dietro, al bar.
2: Se
1: qui,
2: c'è una trasmissione da chiudere, chiudi e vai via, voglio dire, no?
1: Vabbè, se mi fate salutare, capito? Stavate parlando di trick e ballacchia, cioè fammi capire, insomma. Voglio dire, bene, siamo arrivati in fondo. Come avrete capito, tra poco c'è Anna Gaspari con le prime pagine dei giornali e poi arriva Robertino Sette Bellezze, sua maestà Robertino Sette Bellezze, che vi accompagnerà fino alle 10. Noi ci risentiamo domani mattina alle 6 per darci ancora una volta il buongiorno. Da Mirko Zagli è tutto, ciao, buona giornata.

0: Buongiorno, su Radio San Marino sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con Dall'Edicola in questo mercoledì 23 settembre. Leggiamo quelli che sono i titoli principali dei quotidiani di oggi. Iniziamo da quelli sammarinesi. Repubblica.sm titola: San Marino tra Italia e Fondo Monetario, la sfida dei prossimi mesi, i prossimi appuntamenti in un quadro di relazioni internazionali definito sempre più solido. E poi il regolamento del Consiglio passa la riforma con 36 voti favorevoli e 11 contrari. Rimborso IGR 2024, stabilita la data di accredito sulla SMAC, ancora cittadinanza, secondo test di verifica della conoscenza della storia e delle istituzioni sammarinesi. L'informazione di San Marino, Consiglio ha approvato un nuovo regolamento, così si comprime la democrazia, tra virgolette. Poi in taglio alto, co-housing, abitare collaborativo tra Ramendo Urbano e Medicina Sociale. In centro pagina la fotonotizia, riciclaggio da 2,1 milioni di euro, due condanne e una assoluzione. Continuiamo con Serenissima Sera. Accredito IGR 2024 il 29 settembre. E poi Colombini completa l'acquisizione di Snyder, nasce un polo da 320 milioni di euro. Ancora San Marino, dal Corriere Romagna, frontalieri, doppia tassazione sulle pensioni, la soluzione è vicina. La conferenza stampa del governo, il segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti annuncia a breve un intervento sul nodo fiscale. Lonfernini al lavoro per un accordo quadro sulla scuola per una Repubblica sempre più moderna. E ancora Rete contro la tagliola sul dibattito, si vuole imbavagliare la democrazia. Nel mirino la modifica del regolamento consiliare sul timer delle discussioni. E poi Colombini Snyder, così la cucina si fa grande. Lo stabilimento in Friuli, destinato a diventare il principale sito produttivo, San Marino è saturo, tra virgolette. E poi ancora il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino titola: fabbricano Molotov, indagati due riminesi, test in un campione, in un capannone, scusate, a Pesaro, quattro giovani coinvolti considerati vicini a collettivi di studenti. In centro pagina la fotonotizia, il dono di un concorrente, da un concorrente riminese, un quadro per Gerry Scotti. In taglio alto, pensioni, frontalieri, soluzione vicina, il congresso di Stato fa il punto, il governo

0: annuncia novità a breve termine sul doppio prelievo fiscale. In taglio basso, Giuliano Saponi non fu aggredito. L'incidente la mattina del 7 maggio 2023, Jeep archivia il caso, confermata la dinamica dell'investimento stradale. Continuiamo con l'edizione di Forlì e Cesena, lo sponsor scomodo sulle maglie dei bimbi. Predappio fa discutere la scritta sulle casacche da calcio regalate ai pulcini. In taglio alto, azienda KO, 3 settimane di speranza. Cesena, flash e controlli in liquidazione giudiziale. Il curatore fallimentare prende tempo per capire se si può concedere l'esercizio provvisorio. In centro pagina una fotonotizia titolata Forlì, ritorno a scuola dopo 50 anni. E sempre a Forlì, in taglio basso, morti sospette, rischio reiterazione, spada, no ai domiciliari, il licenziamento per il GIP non è ragione sufficiente. Continuiamo con l'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo, Imola, abusi sessuali in Pineta su un bambino di 9 anni, accusato un ragazzo conosciuto in un contesto di edilizia sociale, l'indagine, e poi in taglio alto recensione, nuove regole contro i falsi. Turismo e ristorazione, siamo a Ravenna, la legge detta criteri più stringenti per rendere i giudizi online attendibili, ristoratori soddisfatti. In centro pagina ancora a Ravenna, tragedia a Santo Stefano, scontro auto e bici, muore un ciclista, e la fotonotizia che è al centro pagina appunto dell'edizione del Corriere Romagna di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola. Mentre in taglio basso andiamo a Faenza, fermata al mercato, era ricercata, due donne si aggiravano con fare sospetto tra i banchi degli ambulanti. Continuiamo con il resto del Carlino. Tetto agli stranieri, in classe la sfida di Meloni al Colle. La premier Mattarella da ministro invitava a non concentrarli, poi lega il governo alla legge elettorale. Insorgono l'opposizione, Schlein non ha il senso dello Stato, i rapporti tra Quirinale e Palazzo Chigi. In centro pagina la fotonotizia titolata Nel mondo di Trump. Un Donald Trump senza freni interviene all'ONU. Dall'Iran, accordo o l'annientamento. All'Ucraina, Putin fermi la guerra. A Cuba, uno stato fallito, tra virgolette queste affermazioni. Alla Corte Penale Internazionale e all'intelligenza artificiale. Basta allarmi, è una superintelligenza e garantisce. Gli altri parlano, io ho portato la pace. Continuiamo con il taglio basso, andiamo alla guerra ed emergenza energia. L'Arabia Saudita riapre l'oleodotto colpito dagli Houthi. In taglio alto, Pesaro, testavano le Molotov, indagati 4 giovani vicini agli antagonisti, uno partecipò ai tafferugli bolognesi. La Gazzetta dello Sport oggi titola Pio d'Italia. Il CT prepara il debutto di venerdì col Belgio, al centro dell'attacco si fa largo l'interista, e poi in taglio alto Juve, futuro alla porta, assalto a Palmisani. Ed è tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola, grazie per l'attenzione, ci sono adesso le previsioni del tempo, arriva poi Roberto Bagazzoli a tenervi compagnia, alle 11 c'è l'informazione su Radio San Marino, io vi auguro una bellissima giornata.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Condizioni di tempo stabile e ancora soleggiato sull'Emilia Romagna, fatta eccezione per un approfondimento sull'Europa orientale che porterà prima un calo delle temperature e poi un parziale peggioramento anche sull'Emilia Romagna. Dovremo attendere giovedì per questo cambio, il comparto romagnolo vedrà quindi possibili rovesci e temporali di passaggio con temperature che vedranno una flessione a partire proprio dalla giornata di giovedì. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
4: Mettila un po' come ti pare, là fuori c'è il sole anche stamattina, nonostante 14 gradi almeno qui sul Titano, in questo momento 700 metri sul livello del mare. Ricordo che la nostra stazione radio ha la sede in città, di conseguenza siamo proprio sopra. Comunque, buongiorno, bentrovati. Abbiamo fatto una veloce verifica chiacchierando dei nostri risvegli notturni e naturalmente della prostata e affini, quindi possiamo cominciare. È

perché succede così, cioè è come quando fai le cene di classe e le fai 50 anni dopo, no? Non è che ti ritrovi a parlare di che lavoro fai, no, no, cioè cominci a fare la cronologia delle malattie, dei guai, degli acciacchi, cominci a vedere chi non c'è più. Io di conseguenza cosa faccio? Quando mi invitano per le cene di classe c'ho sempre da fare, quindi se qualcuno mi sta ascoltando non fatelo proprio. Buongiorno, bentrovati. Allora, fra poco i trendy e i Soul System in questo mercoledì 23 settembre. Sono pronto a fare il primo passo, lo faccio con Safe Brash, parlare d'amore.

Erano i Trendy Soul Sisters. No, cioè, allora, in realtà noi stavamo facendo un momento, un rendezvous qui con un po' di colazione, naturalmente. E come dicono a Roma, sono stato beccato col sorcio in bocca. Buongiorno, bentrovati. A proposito di Roma, cari miei, allora, forse non si è capito che ci sono delle regole, e le regole bisogna rispettarle. Riguarda la fontana, no? Sì, quella di Trevi, quella della Dolce Vita. Ci sono emuli di Anita Ekberg che continuano a farsi il bagnetto e continuano a prendere multe. Pensate che dall'inizio dell'anno sono state oltre 70 le multe che sono state fatte, quindi io penso che il Comune di Roma, se le cose proseguono così, potrà risanare anche il bilancio, no? Con la gente che fa quello che non deve, per cui è cosa buona e giusta. Alle 8:16, ecco Malcolm Todd con Earrings. Questa è Radio San Marino.

0: Neck con Sei Grande, e il titolo di questa canzone mi fa pensare al dottore Antonio Castracane, 102 anni, un'età in cui tutti insomma si godono decisamente la pensione anche da qualche anno, ma lui con la passione e la dedizione di sempre continua ad aprire le porte del suo ambulatorio ai pazienti. Antonio è il medico di medicina generale più longevo d'Italia e in occasione del suo compleanno ha ricevuto il premio Geppino Micheletti 2026 a Villa Santa Maria in provincia di Chieti. Il riconoscimento viene dato ogni anno a chi lavora nel settore medico-sanitario e si distingue per impegno, coraggio, umanità, senso del dovere, andando ben oltre i doveri professionali. E c'è da dire che in territorio italiano insomma ha un sacco di problemi con i medici di medicina generale, per cui naturalmente questo signore merita un premio sicuramente doppio. Complimenti anche e soprattutto per la longevità. Ariete, Angelina Mango, Che bella vita.
1: Ma

2011, sono le 8:30 su Radio San Marino, che succede al 30° minuto. Eccolo qua che arriva il pezzo, quello nuovo, il numero uno potenziale di domani, la possibile new entry della nostra classifica ufficiale che trovate nel weekend, sabato e domenica, con Brunello Golini, ovvero la top 50. Grande voce, naturalmente, grande artista è Elisa, la protagonista. Il suo nuovo singolo si intitola Kintsugi e lo ascoltiamo insieme.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancop trovi tanti prodotti scontati con le tessere di risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 27 settembre ogni 15 euro di spesa avrai un buono da 5 euro da spendere in ogni prodotto a marchio Coop. Per i clienti Fidelity Più, spumante prosecco Doc Brut Tienimi Civa cartone da 6 bottiglie a 23,90 euro. Vi diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e vi ricordiamo naturalmente che con Titancop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancop e la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. E adesso la nostra compilation dove fra poco ritroviamo Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya, ma anche gli Smash Mouth di I'm a Believer. Comincia Billy Joel, Deliver Your Dreams.

E così più o meno cantava, no? Caterina Caselli. E già Smash Mouth, I'm a Believer. Era il 2001, siete su Radio San Marino. Buongiorno con Roberto Baghezzoli in questo mercoledì, è il 23 settembre. E come sempre chiacchieriamo di varia umanità. In questo caso un nuovo documentario per ricordare Lady Diana Spencer a 30 anni dalla sua morte. È un progetto ai quali starebbe lavorando il Principe Harry in vista dell'anniversario il 31 agosto dell'anno prossimo. Secondo l'Express, il duca del Sussex vorrebbe celebrare l'eredità di sua madre e avrebbe già avviato contatti con amici e familiari. Tra le persone che potrebbero partecipare ci sarebbe anche il conte Spencer, fratello di Diana e insomma zio di Harry. Il progetto al momento non è stato ancora definito, c'è da dire che poi fra altre cose curiosità sul conte Spencer è al centro di alcune polemiche anche con la Casa Reale per via di un libro di memorie che ha pubblicato proprio recentemente, se non proprio in questi giorni. Su Radio San Marino c'è Alex Warren adesso con Fever Dream.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me.
7: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7,50 euro.
8: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
9: Per la tua pubblicità, pubblicità. 0549 88 20 06. Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
10: Lo sta celebrando in lungo e in largo con dei concerti strepitosi, ma del resto, insomma, ecco, diciamo che la loro collaborazione è stata lunghissima. Infatti il 1981, quando Alice porta sul palco della 31esima edizione del Festival di Sanremo per Elisa, con cui quell'anno vince. L'ascoltiamo.

0: Su San Marino sono le 9:01.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Condizioni di tempo stabile e ancora soleggiato sull'Emilia Romagna, fatta eccezione per un approfondimento sull'Europa orientale che porterà prima un calo delle temperature e poi un parziale peggioramento anche sull'Emilia Romagna. Dovremo attendere giovedì per questo cambio, il comparto romagnolo vedrà quindi possibili rovesci e temporali di passaggio con temperature che vedranno una flessione a partire proprio dalla giornata di giovedì. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: No, ma io volevo capire, no? Sto cambio degli armadi, lo faccio, non lo faccio? Vabbè, a prescindere che io sono da solo, quindi il cambio degli armadi in realtà non esiste a casa mia, perché ogni cosa resta al suo posto avendo un armadio, no? Ho avuto in eredità un armadio 4 stagioni dove dormo anche, naturalmente, però a parte questo, c'è invece chi le deve sistemare le cose. Come la mettiamo? Le felpette sono già saltate fuori, questa è una cosa, no? Oramai assodata, ma poi che dobbiamo fare? Vorrei saperlo, grazie. Intanto ripartiamo da Gianna Nannini, buongiorno.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio San Marino.
2: San Marino.

Shakira su Radio San Marino nella mattinata con Roberto Bagazzoli fino alle 10. Oh, avevamo parlato qualche giorno fa di quella botta di fortuna, per non dire altro naturalmente, e non chiamare in causa quella parte del corpo in fondo alla schiena, dove la schiena cambia oltretutto nome. C'era stata una vincita da 223 milioni di euro. Questa vincita è stata a Lecco, il vince esattamente Diogiono, in provincia di Lecco. Peccato che il tipo che ha vinto ha fatto la rivelazione a qualche amico, no? La soffiata è arrivata perfino alle orecchie della sua ex moglie, con cui ha delle pratiche di separazione in corso che non sono ancora definite. La signora, attraverso il suo legale, ha ufficialmente bussato alla porta e gli ha detto: caro bello mio, mi devi il 50% della vincita. Conti fatti, sono un'ottantina di milioni, sì, tolte le tasse, ecco. La signora ha svoltato, capite? E lui purtroppo mi sa che li dovrà dare.

se invece va messo in uno scatolone. Insomma, sto raggio di sole, come va gestito? Siete su Radio San Marino, mentre, non so, ecco, state cercando una accattivante risposta, io vi posso parlare del Monte Fuji in Giappone, alto 3.376 metri, meta ogni anno di più di 200.000 escursionisti, durante la stagione ufficiale estiva compresa fra luglio e l'inizio di settembre. Fai conti con un giro di vite senza precedenti. Allora, si sono stancati di gente che va su non si sa come conciata, capito? Un po' come è successo da noi, che c'è stata gente che è andata sui ghiacciai con i pantaloni corti e l'ha infradito, no? Succede anche lì. Allora, che cosa hanno deciso di fare? Per cercare di drenare la questione degli alpinisti improvvisati e spericolati, ora i soccorsi si pagano. Allora, considerate che l'elicottero costa 8.000 yen ogni 5 minuti, praticamente adesso la cifra sembra gigantesca, comunque sono 45 minuti ogni 8 minuti di volo. E poi, insomma, ecco, questi sono... questo è un costo vivo, no? Poi ti mettono su anche il carburante, cioè... Ti ricordi la volta successiva, se vuoi proprio salire sul Monte Fuji, di toglierti le Crocs, anche se c'hanno il fermaglio dietro al tallone, e di metterti su l'abbigliamento che sia appropriato, comprese le calzature, voglio dire, no? Comunque, fate attenzione a fargli stupidini, perché non succede solo in Italia. Alle

0: meriti, no.
1: Emma con Iniziamo dalla fine. Beh, insomma, qui hanno cominciato dall'inizio sicuramente e ci vorrà ancora un po' di tempo per terminare la lavorazione. Mi sto riferendo a Paola Cortellesi, che è tornata dietro la macchina da presa con un film il cui titolo provvisorio è Tutto quello che conta. Si gira a Roma e in alcune località della provincia, fra le altre cose, ma il resto è tutto top secret. Sì, sì, anche il titolo definitivo, la trama, i nomi degli interpreti. La lavorazione è partita in questo mese di settembre, durerà complessivamente 11 settimane e prevede 66 giornate di riprese con conclusione fissata per il 27 novembre 2026, ma conti fatti, io credo che la vedremo ovviamente nella prossima stagione, chissà. Nel frattempo, buon lavoro a Paola Cortellesi, buona giornata e buon lavoro anche a tutti voi che ci state ascoltando dai vostri posti di combattimento. Ecco J-Ax con Vita, Morte, Miracoli. Moriremo.

0: Yeah.
1: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
2: Compilation.
1: Fra poco su Radio San Marino.
3: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
4: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
5: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
4: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
6: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
8: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
11: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
12: Questo è Radio San Marino, 9:30, 2 minuti, siete insieme a Roberto Baghezzoli fino alle 10. Buongiorno, bentrovati. Allora, attenzione, perché c'è ogni ora uno spazio al trentesimo minuto che ci permette di scoprire quelli che sono i futuri numeri uno di domani. Che ne dite? Facciamo un altro ascolto di una cosa veramente chic, elegante, molto carina, molto ritmata. Si chiamano Jungle, la canzone è invece Sunshine.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Claire, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Vivi i nostri successi insieme a Katia De Monte.

2B40 e la loro versione di Can't Help Falling in Love qui nella nostra compilation su Radio San Marino. Diciamo una canzone che sembrava appartenere per sempre a Elvis e che loro poi nei primi anni 90 hanno portato, diciamo, dentro un'altra epoca. Anzi, a proposito di inizi che sembrano facili soltanto dopo, la scrittrice Barbara Kingsolver ha appena raccontato una cosa secondo me bellissima che volevo condividere con voi. Lei ha 71 anni, ha vinto il Pulitzer, ha pubblicato 19 libri, eppure dice che quando comincia un romanzo può scrivere 100 pagine soltanto per riuscire a trovare la pagina numero 1, cioè scrive, ricomincia, cambia, il giorno successivo torna indietro e poi ripete. Ecco, noi vediamo lì il libro finito, ce lo leggiamo, immaginiamo magari, ecco, un percorso lineare, cioè non è che vediamo le pagine eliminate, tutti i tentativi, le false partenze,

partenze, quindi l'esperienza non è che rende necessariamente tutto più facile, anzi qualche volta ci insegna soltanto magari a non spaventarci quando una cosa è ancora difficile. Quindi ecco, prima di chiamarla stupida sfortuna, dai, proviamo magari un'altra pagina. Arriva Fulminacci.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Marrakech e Gue, casini.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 100.

0: 812.
1: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
6: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
8: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
9: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
10: Allora, la collection di questa ora parte da un errore rimasto nella registrazione, sì, perché nel 1969 Mariska Veres cantò una parola inglese inesistente, nata proprio da un refuso su un foglio. Ecco, nessuno la corresse e Venus diventò comunque il primo brano di un gruppo.

0: tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Siamo arrivati insieme qui fino a mezzogiorno, bentrovati su Radio San Marino, io sono Katia De Monte, questa è la tribù del bicchiere mezzo pieno, siamo ancora qui, anzi a quest'ora la mattina.

la voce inconfondibile di Michael Bublé su Radio San Marino con la sua Nobody But Me. Allora, questa mattina, ecco, scusate, stavo pensando una cosa mentre ascoltavo con voi la musica. Vorrei anche difendere una categoria un po' trascurata, ossia quella delle cose che facciamo senza essere particolarmente bravi. Pensate al cantare magari in macchina, preparare una torta e poi tirarla fuori dal forno e vedere che insomma l'aspetto è un poco rassicurante, oppure dipingere qualcosa che sappiamo non esporremo mai. Dico questo perché secondo me da adulti tendiamo un po' ad abbandonare le cose in cui non eccelliamo, cioè ogni interesse sembra un po' quasi che debba diventare un talento, un risultato, o comunque deve essere possibilmente misurabile, ma secondo me così anche il divertimento finisce di essere messo un po' sotto esame, poi ecco lo cancella anche un po' il divertimento. Eppure ecco, volevo ricordare insieme a voi che un passatempo non è che ha l'obbligo di trasformarci nei migliori, cioè se ci fa perdere magari la cognizione del tempo, respirare diversamente, magari tornare a casa anche con la testa più leggera, secondo me ha già fatto perfettamente il suo lavoro. E diciamo che la gioia non è che pretende sempre la competenza, qualche volta chiede semplicemente spazio, eh? E dentro quella libertà ci possono essere tantissime cose, anche quelle non fatte nella maniera perfetta, che però ci

E diciamo che questa canzone è costruita come uno dei suoi piccoli racconti in musica. Intanto vi porto a Los Angeles, così cambiamo atmosfera, perché ha appena aperto il Lucas Museum of Narrative Art, cioè museo voluto dal creatore di Star Wars, e già insomma l'accostamento delle opere spiega un po' l'idea, no? Darth Vader può convivere con Picasso, Frida Kahlo con Beatrix Potter, le astronavi combattono

Anski, il costume del leone del mago di Oz con l'arte classica, secondo me è una cosa bellissima. Sono esposte circa, pensate, 1200 opere, non vengono divise tra alta cultura e cultura popolare, cioè il filo che unisce è totalmente un altro, cioè tutte raccontano qualcosa attraverso un'immagine. Mi piace perché molto spesso non decidiamo se un'opera ci emozioni, decidiamo prima se sia abbastanza importante da poterci emozionare. La cultura invece diventa viva proprio quando smette di chiedere il curriculum all'ingresso, in qualche modo, no? E

0: Ed ora tra le new play della settimana ce n'è anche una di Cesare Cremonini, che ha scelto di ricominciare facendo Rumore. Questo è il primo singolo di Amateur, il nuovo album che uscirà esattamente tra un mese, 23 ottobre. Allora qui chitarre ruvide, groove asciutto, l'energia che proprio secondo lui potrebbe avere una band al debutto, no? Nella prima periferia di Londra. Si intitola Paparazzi e ce lo sentiamo insieme qui nel nostro mercoledì mattina.
1: Ascolti i successi di

0: Cesare Cremonini dall'album in prossima uscita il 23 ottobre Amateur, Paparazzi, singolo che è tra le nostre new play della settimana su Radio San Marino. Tra l'altro parla insomma della libertà di tornare dilettanti nel significato più puro, no? Fare qualcosa per amore senza il peso poi di dover confermare in qualche modo il passato. E con questa voglia di ricominciare come se fosse ancora la prima volta si chiude anche la nostra mattinata insieme. Grazie mille tribù del bicchiere mezzo pieno per tutti i vostri messaggi, per la compagnia, per aver attraversato con me queste 2 ore e mezza. Io sono Katia De Monte, noi ci ritroviamo domani mattina sempre qui, stessa ora, a partire dalle 10, nuove storie, possibilmente un bicchiere ancora un po' più pieno. Buona giornata, ciao a tutti, a domani.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Cesare Cremonini, Paparazzi. Allora, sì, l'abbiamo sentito un po' più crudo rispetto, no, ai singoli che aveva fatto uscire in questi anni. Cesare Cremonini, Amateur, è il titolo del nuovo album che uscirà il 23 ottobre. Cosa c'è? C'è un mesetto esatto da qui alla data d'uscita, sarà il 10° album di inediti ed è stato registrato allo studio 13 di Londra, dove so che hanno registrato tantissimi pesi massimi della musica internazionale. Poi partirà anche l'Amateur, con questo gioco di parole, l'Amateur, nei Palasport, prime date dal 27 novembre, Bologna, Torino, Milano, già annunciate. Ora tre brani non stop con la nostra compilation, intanto che raccolgo i messaggi al 335 104 1027. Ci sono le Cat's Eye con Animal, Negrita, Brucerò per te, si parte da Inner Circle, Sweet, a tra pochissimo.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me.
8: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco 82 lavaggi a soli 7,50 euro.
9: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile.
10: La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
11: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
12: Momento collection, salto indietro nel tempo, andiamo ad ascoltare una canzone che non era nata come una canzone, ma come la sigla di una serie TV, Friends, I'll Be There For You. E però è andata così tanto forte che ne hanno dovuto fare una canzone, The Remembrance, I'll Be There For You, 1995.

The Remembrance, I'll Be There For You, 1995, sulla radio che senti, e possiamo anche utilizzarlo, no, come jingle nelle varie aziende di lavoro per presentare i gruppi. Molto simpatica questa canzone, bisogna ammetterlo. E c'è Marco Mengoni, avevamo detto, aveva inserito questo countdown sui suoi social, è scaduto questo countdown e quindi sicuramente ci rivela qualcosa, probabilmente un nuovo singolo, un nuovo album, ci guarderemo subito. Prima però andiamo dalla nostra Gaia, che a proposito di Vannoni, di Ornella, questa canzone è dedicata anche a lei, che ha avuto il ruolo di portare un po' la cultura brasiliana qua in Italia.

Ma certo che salutiamo la nostra Ilaria e Gaia in questo mercoledì 23 settembre. Scattano le ore 14 in questo momento. Tanti auguri a Bruce Springsteen, a Mattia, Lucrezia e Thomas, i nostri affezionati ascoltatori. Siamo a metà settimana, ancora un po' di sole che scalda qua nella bassa Romagna, e Mengoni ha trollato tutti, eh? Pensavamo stesse per uscire un suo brano, un album addirittura, invece niente, aprirà un locale. Parleremo tra pochissimo però di queste particolarità che riguardano l'annuncio. Peggy Gou, Ira Star, Woman, ripartiamo da loro.

Thank the Reason nel 2003 sulla radio che senti. Parlavamo di Marco Mengoni, che praticamente ha fatto questo grande annuncio con Countdown, ci aspettavamo chissà che cosa, e invece è stato svelato questo Allo Sbagliato. Non è il titolo di un brano, ma è un nuovo spazio che nascerà a Milano, di cui Mengoni sarà direttore creativo per 7 settimane. In pratica costruirà la programmazione, coinvolgerà artisti, amici, personalità anche fuori dal mondo musicale, e c'è una particolarità interessante. Ho notato che questa cosa anche in altre parti del mondo sta andando fortissimo. Quindi un offline club. Sarà un club nel quale non si potranno usare gli smartphone o fare foto. E l'idea è di tornare, no, a vivere la musica e lo spettacolo senza avere continuamente questo bacciaccolo davanti. Quindi Sbagliato non è, almeno per ora, il titolo né di un nuovo singolo né di un nuovo album, però nel teaser erano comparsi anche riferimenti a palazzetti, novembre, dicembre, quindi magari Mengoni potrebbe non avere finito con questi annunci. J-Ax invece è uscito con il suo nuovo album Vita, Morte, Miracoli, presto il tour, ci ascoltiamo la title track, proprio Vita, Morte, Miracoli, J-Ax.

sia con uno dei brani che ha cambiato la sua vita, la sua carriera. Uscì nel 2014 e in pratica Sia passò da essere una grande autrice che stava però dietro le quinte e diventò una pop star mondiale. Tornando a noi invece facciamo un aggancio, era il 2014, 2026 invece una delle canzoni che sta andando di più è questa Moving to the Sun di Ogel insieme a Iman Angel, Ultranate, e dietro questo pezzo c'è anche una storia molto curiosa, ovvero l'idea iniziale del brano sarebbe stata sviluppata con l'intelligenza artificiale, ormai ci dobbiamo abituare a queste dinamiche. Poi il protagonista Ogel, che tra l'altro abbiamo visto diventare mega in hype negli ultimi anni, tempo fa gli si poteva scrivere sui social, avrebbe risposto, ora invece milioni di follower, comunque dicevamo, ha ricostruito questa produzione coinvolgendo Ultranate. L'avrete sicuramente sentita in giro, questo brano sta andando fortissimo, Moving to the Sun.

Pino Daniele è uno dei più grandi di sempre. Io per lei, rest in peace al grande cantante e musicista partenopeo. Veniamo a noi, parliamo proprio anche di artisti postumi, perché a meno di un mese dalla morte di Dolly Parton, attorno alla sua eredità è scoppiata una guerra familiare e legale. La società che gestisce le attività della cantante ha chiesto a un tribunale un ordine restrittivo contro Brian Sever, che sarebbe il nipote di Dolly, ex responsabile della sua sicurezza. Secondo gli atti, avrebbe avviato una campagna di minacce e intimidazioni contro il manager, avvocati, collaboratori, arrivando anche a parlare della possibilità di distruggere il brand Dolly Parton. Frase che però sta facendo rumore è un'altra, perché in uno dei messaggi c'è scritto: non sono solo uno dello spettacolo, sono un killer. E allora, insomma, questa affermazione gli sta costando un po'. Quindi, dopo la morte di Dolly Parton, una delle più grandi icone della musica country, ora l'attenzione si è spostata su questa battaglia interna. Potrebbe diventare anche molto pesante. Vi aggiorneremo. Andiamo da questo trio norvegese che abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi mesi, i The Bauza, la loro nuovissima Lose Myself.

Solo un minuto, un attimo ancora. Gemelli diversi, era il 1998. Ora invece la New Play. Prima abbiamo ascoltato Olivia Dean. Lei arriva dall'UK, quindi inglese. Ora invece arriva un'altra Olivia che stiamo trasmettendo spesso e volentieri, Olivia Rodrigo, statunitense, californiana, classe 2003. Ha iniziato con la Disney come attrice, poi è diventata una delle top artiste della sua generazione, una pop star in tutti i sensi, e ci ascoltiamo la sua ultima uscita musicale. Si intitola Stupid Song, Olivia Rodrigo. Ascolta.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titancoop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Ci sono più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancoop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, fino al 27 settembre, ogni 15 euro di spesa avrai un buono da 5 euro da spendere in prodotti a marchio Coop. Per i clienti Fidelity Più, spumante, prosecco, doc, brut, tenimenti, civa, cartone da 6 bottiglie a 23,90 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titancoop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titancoop è la tua spesa sicura, sempre, a dogana, anche la domenica. Momento compilation, tre brani non stop con Miley, Bass, Persuades, Maroon 5, Daylight, si parte con Neffa, il mio bro, con Lady, a tra pochissimo.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Marrakech e Gue, casini.

0: scusate la veloce interruzione, ma tra poco volevo ricordarvi che c'è Stabiliamo un contatto, giusto un po' per fare l'appello, ci siete?
1: Marco, arrivo, sera scarghe, telefono, allora.
0: Vabbè, allora l'aspettiamo come aspettiamo voi, tra poco con Marco Corone e Paolino. Cosa c'è?

0: San Marino Super Hits tornerà in onda alle 19.30. Super Hits.
1: Ed è mercoledì.
2: Sì.
1: Se vi va bene è così. Che va bene te.
2: Sarà le 16.
3: Dammi tre parole con un sondaggio vocale. Dai, non farci più aspettare.
2: Ci siamo radunati qui su Radio San Marino nel frattempo perché c'è l'appuntamento di stabiliamo un contatto con il sondaggione. Il sondaggione è un pretesto appunto per stabilire un contatto, cioè noi lanciamo una domanda e poi voi, se vi va, potete contribuire, ma non con un testuale, eh?
4: Nota vocale al 335 104 1027.
2: Non ho detto la parola a caso dei raduni, perché noi avevamo fatto proprio un sondaggio su quale raduno fareste. Yeah.
5: Corona, il prossimo sondaggione facciamo la sagra, eh? Ah. Quale sagra faresti?
2: Ecco, e quindi da quel sondaggione lì c'era lì ancora in ballo questa proposta di Delia che vi chiede oggi se potessi organizzare una sagra tutta tua, cioè perché ce ne sono tante, magari manca proprio quella, ecco, di cosa la faresti? Eh?
6: Da qui si capiscono tante cose. Ciao.
2: Secondo me si va sempre a finire nel cibo, vero?
7: Ciao Marco, buongiorno. Io,
2: ciao Sara.
7: Ma che sagra potrei fare? Basta Cusmania, possiamo fare la sagra della ciccia in tutti i modi, in tutti i versi, in tutti i laghi. Mm. Possiamo fare la sagra della patata,
2: sì,
7: della pancetta, che ne so, basta che si mangia, della pasta, ecco, potrei, siccome sono sdora, potrei fare la sagra della pasta,
2: okay, allora...
7: faccio in tutti i modi possibili,
2: sì,
7: però è quella fatta a mano,
2: okay,
7: ovviamente,
2: quindi accendiamo questa?
7: Solo Marco, che c'è un problema.
2: Come
7: la pasta
2: problema?
7: Fatta in casa d'inverno la non si asciuga mai, ed estate invece mia mamma diceva sempre la sarudes, cioè si asciuga troppo presto,
2: sì, quindi...
7: e quindi abbiamo questo problema. No ci penso, ne trovi un'altra.
5: Ma la gente disturbata la conosci tutta te?
2: Ci poteva pensare prima di rispondere.
8: Ciao Marco, ciao Radio San Marino,
2: ecco.
8: Sono Battista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano, si divertono con questo programma meraviglioso,
2: sì.
8: E adesso oggi qui dicono quali tipo di raduni bisogna fare.
2: No raduni,
8: che
2: sagra
8: non li ha mai fatti nessuno.
2: Ma
8: io
2: come?
8: Ce n'ho uno in particolare che proprio mi viene proprio di dirlo così
2: perché?
8: È attualissimo,
2: cioè?
8: Il raduno degli ignoranti. Quindi chiunque si sente ignorante per qualche motivo,
2: okay,
8: ecco, va al raduno degli ignoranti e poi
2: sì,
8: si va sul palco e si dice: io in questa materia qui sono ignorante. Ecco, io sono ignorante in questa materia qua. Io vi posso garantire sicuramente il re degli ignoranti sono io.
7: Giambattista, ma tutto a posto?
8: E quindi vi posso dire che ci sono un mucchio di principi, principesse,
2: addirittura.
8: E poi che vi posso dire cavalieri, proprio l'ignoranza è divulgatissima, sta esplodendo.
2: Bene.
8: È qualche cosa come le onde del mare, non finisce mai.
2: Sì.
8: E se alza il vento sono sempre più grosse. È la stessa cosa, l'ignoranza sta diventando
2: sta dilagando.
8: Cambiate con l'intelligenza, una roba incredibile.
2: Bene.
8: Buona giornata.
9: Io dico che Giambattista Frutta nel suo negozio e vede anche un po' d'erba gatto,
2: anche
9: la rucola.

0: Allora, ben ritrovati, c'è un sondaggione Oneone, si parla di quale sagra tutta vostra fareste. E quindi per partecipare...
1: nota vocale al 335 104 1027.
2: Insomma, io creerei la sagra del quiz.
0: Del
3: bene,
0: quiz.
3: Bene.
2: Tu partecipi.
0: Sì.
2: Paghi, ti siedi nelle lunghe file di tavoli,
0: te
2: vedi il palco. Ci sono i cuochi che stanno cucinando per te.
0: Okay.
2: Nel mentre tu aspetti c'è un conduttore televisivo...
0: Carlo Conti.
2: Che ti dice, siamo in diretta per il nostro quiz di cultura generale. E te devi affrontare tutta una serie di domande insieme agli altri e lì se indovini poi ci sono i premi che ovviamente sono al di fuori del cibo perché il cibo fa parte della quota.
0: Okay.
2: La durata la farei fare dalle 9 a mezzanotte proprio come evento tipo concerto. Ecco, io farei una cosa del genere. Ciao.
0: Sì, ciao Andrea, ma io l'avrei fatta diversa, cioè puoi mangiare se rispondi alle domande, no? Cioè, capito?
2: Cioè, se l'errore è ritenuto tanto grave, sì, ci può essere anche la regola che quella portata ti salta. Però non so se poi il cliente ha voglia di ritornare.
0: Ritornare di pagare. Esatto. Sì, perché se uno magari, visto che parlavamo prima di ignoranti, non le sa, cioè ignora, capito? Quella roba lì, ecco che salta proprio la cena.
4: Bella sì!
0: Ciao Guido!
4: Ah, che belle le sagre, si mangia, si beve.
0: Sì.
4: Si vede la gnocca.
0: Ecco, te pareva.
4: È importante. Allora, io la sagra che farei, chiaramente, la sagra del sì.
0: Del sì, cioè,
4: con
0: com'è?
4: Trippa, porchetta. E tutto ciò che riguarda l'arte culinaria romana, anche il bucatino amatriciana.
0: Bene, leggera.
4: De tutto, di più.
0: De tutto,
4: bella
0: de
4: zì!
0: Ciao.
5: Ciao Corona e ciao a tutti.
0: Ciao Sam.
5: La fiera del testone.
0: La fiera?
5: Io sono un testone.
0: Del
5: sono
0: testone.
5: Ariete, sono proprio un testone.
0: Mm.
5: E cioè, quando mi metto in testa una cosa, è quella.
0: È quella, punto.
5: Nel senso, sono uno che sono usato di ti va bene, hai ragione. Non ti do quella soddisfazione lì.
0: Ah,
5: se
0: okay.
5: La penso diversamente da te, la penso diversamente. Punto.
0: Punto. Vabbè, dai.
5: Devo guardare il tavolo.
0: Sì.
5: Allora, un vecchietto va da suo nipote, gli fa: nipote, nipote, ti ho mai raccontato di quella volta che ero a caccia in Africa? No, nonno, dimmi. Un giorno, da dietro un cespuglio, è scappato fuori un leone immenso e mi ha fatto... Mi sono cagato addosso.
0: Cioè, quando hai visto il leone?
5: No, adesso per fare...

0: Ciao Marco, sono Claudia.
1: Ciao.
0: Claudia che tra poco se la porterà via il vento sicuramente, perché qui oggi è fortissimo. È fortissimo, allucinante. Lasciamo perdere, va. Sorvoliamo.
1: Sorvoliamo.
0: Ma una sagra
1: dopo,
0: se la organizzassi io non ho tanti dubbi su come la farei.
1: Ah,
0: dato
1: no?
0: Che io sono una grande amante sia della porchetta che del cinghiale.
1: Okay.
0: Le mangerei sempre in quantità industriale.
1: Mm,
0: quindi
1: leggera.
0: Farei, organizzerei tutti questi banchettini con col pane toscano e,
1: oh,
0: e la porchetta
1: no,
0: rigorosamente di Pienza.
1: Mm.
0: L'ho mangiata quest'inverno, mamma mia, ma io se non me la ricordo.
1: Tanta roba.
0: E poi anche tutto a base di cinghiale, le tagliatelle a ragù di cinghiale, i crostini con ragù di cinghiale, pappardelle, quello che piace di più, insomma, di tutto. Cinghiale in salmiè, buonissimo, il mio preferito.
1: Ah.
0: Ecco, farei tutte cose così,
1: sì,
0: sicuro. Penso che la gente verrebbe comunque, mi faccio un po' di soldi magari. Ciao Marco.
1: Ciao. Ah, per la sera stiamo leggeri, visto che c'è il vento.
2: Ciao Marco, ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Ciao Anita.
2: Allora, la sagra si può fare, se ho capito bene, solo di cose commestibili, no?
1: Vabbè, sì,
2: allora,
1: dai.
2: Proporrei la sagra di gelato, sicuramente c'è qualcosa di simile da qualche parte, ma io voglio la sagra di gelato.
1: Ok.
2: E alla fine, come alla vincita, fine... me lo mangio tutto io.
1: Facile, ciao.
3: Noi sì.
1: Sì, ci
3: meglio.
1: Siamo.
3: Se allora... non ci siamo, ci saremo. Se che dici sono dei giorni di
1: ecco,
3: oggi.
1: L'ho detto prima.
3: Ho letto male o
1: no.
3: Parla di sagre?
1: Sagre,
3: quale
1: sì.
3: Quale sagra? Avresti una sagra te da realizzare, da creare, da mettere in piedi?
1: Esatto.
3: Ah,
1: vai.
3: Parchi di sagre, io mi ricordo quando ero ragazzino, lì
1: sì,
3: dove abito, ne facevamo una di sagre che ha durato 20 anni.
1: Però,
3: comunque,
1: vai.
3: Io di sagre ne avrei 3, 4, 5, però forse 1, 2 non si possono dire.
1: Ecco.
3: La prima sagra è la sagra del sumare dell'ignorante.
1: Ecco.
3: Quindi sappiamo già che
1: sì,
3: beh, dei soggetti che trittano le palle.
1: Bene.
3: Con relativo primo premio.
1: Davvero?
3: Un bel asino. Poi la seconda sagra è la sagra de patacche. Quindi nessun premio, perché già con quante le patacche.
1: Ci vengo io, dai.
3: La terza sagra, la sagra del rutto.
1: No.
3: Rutto libero.
1: Ma no!
3: Con relativo

0: primo premio.
1: Quale?
0: Primo premio.
1: Cosa?
0: Una fornitura per un anno di Citro Sodino.
1: Ma sei per... non morire.
0: Amastrozzo. Per la digestione.
1: Per la digestione. Sì.
0: Poi l'altra sagra è la sagra del peto.
1: Ecco.
0: Del flauto. Con relativo primo premio.
1: E qual
0: ovvero
1: qual...
0: una. Una fornitura annuale di Divoro d'oro.
1: Ci credo.
0: Sarà che ho bisogno di ferie.
1: Mi sa che ho proprio bisogno di ferie.

0: La so.
1: Vedi?
0: La so. Ciao a tutti, ciao Corona, contatto stabilito da Milena.
1: Ciao Milena.
0: Allora, la mia sagra ideale sarebbe la sagra del relax.
1: Del relax,
0: dolce,
1: vedi?
0: Per niente.
1: Bello.
0: Praticamente questo spazio immenso pieno di divani, lettini,
1: carino,
0: sedia a dondolo.
1: Bello.
0: E con gente che ti porta i cocktail senza che tu debba chiedere niente.
1: Ah.
0: E sì, questa sarebbe la mia sagra ideale, la
1: okay.
0: Sagra del relax.
1: Sì.
0: Buon inizio settimana.
1: Cioè, stavo dicendo che o sono mentalisti che, cioè, ti portano i cocktail senza chiederti nulla, che sanno già quello che vuoi. Comunque, grazie Milena. A proposito di questa atmosfera, no? Della sagra del relax che ci consiglia Milena al 335-104-1027. È arrivato questo messaggio.
2: Io farei il raduno dei sogni infranti.
1: Ecco, bene.
2: Di poeti e poetesse.
1: Di poeti e poetesse, capito? Lei consiglia questo?
2: Sì, allora sì. Di poeti, poetesse, musicisti.
1: Ok, va bene. E poi che dice?
2: Un raduno di scrittura, dove si scrive, si parla, si sta in silenzio.
1: Ecco, si sta in silenzio.
3: Ogni riferimento è puramente casuale.
4: Che per caso vi siete fatti una canna?
1: No, cioè questa era la sagra tutta vostra che naturalmente ci avete segnalato tramite WhatsApp. Anzi, pochi istanti fa addirittura abbiamo citato con Davide che oltre alla sagra ci sono anche dei premi.
5: Perché forse le sagre bisogna vincere?
1: No, ma non l'ha detto lui così.
5: Fammi capire, tutti fate le sagre che si vince qualcosa, perché?
1: Come? Ma no,
5: da quando?
1: Ma no, era una proposta.
5: C'è la lotteria per forza?
1: No.
5: Da me si vince...
1: Cosa?
5: Il cream caramel e come secondo premio con misura spaghetti.
1: Allora, scusa un attimo per Sabri, cioè, dopo il messaggio di Davide...
6: Stiamoci calmi, calma!
5: Ah, ma che stiamoci calmi, fammi capire! Tutti fanno la sagra con che si vince qualcosa, io sono l'unica bamboccia che fa la sagra che non si vince niente!
1: No, vabbè, era così per dire, dai!
7: Via, fate largo, questo va in psichiatria, presto!
1: Subito! Di corso!

0: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me!
4: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7,50 euro.
0: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.

0: Yeah. Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao.
0: Allora, la mia sagra innanzitutto è ingresso gratuito.
1: Sì.
0: Si chiama la sagra dal Chakri.
1: Delle chiacchiere.
0: La sagra delle chiacchiere.
1: Ok.
0: Si può mangiare qualsiasi cosa.
1: Va bene.
0: Ma soprattutto, se vuoi entrare, devi lasciare il cellulare rigorosamente a casa o al massimo in macchina.
1: Ah, però.
0: Perché la mia sagra è fatta per chiacchierare di persona, faccia
1: bravissima.
0: A faccia, senza usare il telefono.
1: Brava.
0: Ecco, mi raccomando,
1: sì.
0: Sarò impopolare, però vi aspetto alla mia sagra.
1: Ciao. Grazie Barbara. Ma perché parte la musica di Forum? Ah, perché pochi istanti fa avete sentito questa ragazza che faceva la sua proposta di sagra, no?
2: Dei sogni infranti.
1: La sagra dei sogni infranti, eh?
2: Poeti e poetesse.
1: Con poeti e poetesse. Al che ha risposto la nostra cara Sabri, no?
3: Il poeta ce l'ho il poeta! Ce l'ho il poeta! Il mio amico fa il poeta, ce l'ho!
2: Non lo voglio.
1: Come non lo vuole?
2: Non voglio nessun tuo amico che fa il poeta.
1: Quindi...
3: Allora perché fai la sagra dei poeti se non vuoi poeti? Fa capire.
2: Altre proposte?
1: Sentiamo.
3: Ah, di boh, non lo so, se fai la sagra dei poeti ci vogliono i poeti. Se no, boh, andrò su io a fare due o tre cavolate. Quelle mi vengono bene.
1: Ok.
4: Ma la gente disturbata la conosci tutta te?
1: Ma in effetti questo momento è dato così, proprio non ce l'aspettavamo.
5: Da qui si capiscono tante cose.
1: Ma c'è forse anche... una controproposta?
6: Dopo queste risposte io suggerirei la sagra del non stai bene bene.

modo di esprimere sentimenti di Gianna Nannini assolutamente unico, con delle immagini fotografiche molto forti, ma al contempo, come dire, veramente emozionanti. Gianna Nannini, attimo a chiudere questa nostra sequenza, ma torniamo all'argomento di prima, la storia del possibile ticket da 30 euro per Venezia, che sta facendo discutere. Insomma, secondo me qui da noi questo tema lo sentiamo molto da vicino, a San Marino, a tutta la Riviera, insomma, vivono di turismo, quindi sappiamo bene cosa significa quando arrivano tante persone tutte insieme. Ma voi cosa ne pensate? 335 104 1027. Saluto Andrea di Serravalle. Cominciamo proprio con San Marino. Secondo me far pagare qualcosa ci può anche stare, se serve a gestire meglio la quantità di gente, però però 30 euro cominciano a essere tanti, soprattutto per una famiglia. Ecco, sì, perché se si è in quattro solo per entrare, insomma, avete già fatto un piccolo conto. A quel punto magari qualcuno ci pensa qualche momento in più. Chiara da Misano Adriatico, andiamo sull'Adriatico appunto. Io sono stata a Venezia, ecco, in una giornata pienissima e sinceramente era difficile godersela, quindi capisco anche chi vuole trovare un sistema per evitare l'assalto. Quindi mi pare che siamo sotto diverso aspetto, perché il turismo è vero, fa bene, porta lavoro, porta movimento, però quando una città come questa è talmente piena, fai fatica veramente a camminare, qualcosa bisogna fare. Continuate a mandare i vostri messaggi, la vostra opinione riguardo di questa possibile questo possibile modo di tassare l'ingresso a Venezia a più di 30 euro al nostro numero WhatsApp, che invece è gratis, 335 104 1027. Nel frattempo, another talk to you.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Marrakech e Gue, casino.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
6: Per la tua pubblicità, pubblicità. 0549 88 20 06.
7: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
8: Vi faccio tornare indietro di 30 anni e passa. Allora, c'è quest'artista che aveva già alle spalle gli Ultravox, capito un po'? Ecco, proprio nel 1996 esce una canzone che è ancora molto bella, elegante, ma secondo me il nome vi può sfuggire insieme al titolo. E allora facciamo una cosa, vi ricordo tutto io. Lui è Midjour e questa è Breathe.

0: La musica non finisce mai.
1: Non finisce mai.
2: Radio San Marino.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Carmela, sono gli Shot. Mi viene da sorridere quando sento sta canzone di Chop It. Troppo divertente, anche se ci lascia sempre con dei puntini di sospensione. Fermiamoci qui, anzi ricominciamo, ripartiamo da questo momento. Dalle 18 in poi con Gigi Restivo c'è un'altra oretta da passare insieme, ma torneremo a parlare di questo, insomma, per dire, super ticket per entrare a Venezia, ma insomma questo biglietto per entrare da 30 euro che è paventato. E mi state rispondendo, insomma, dato una vostra opinione, se fosse fatto anche dalle nostre parti, che sono delle località molto turistiche. Ne parliamo fra poco, leggeremo i vostri messaggi.

Le indimenticabili Sugar Babes, quante diottrie perse con loro, round round, un po' di anni fa, insomma, qualcuno. Intanto, amici, torniamo all'argomento di questa sera, uno degli argomenti di cui stiamo parlando, cioè l'ingresso a Venezia a 30 euro, se non di più, paventato, che tanto sta facendo discutere i nostri ascoltatori al 335 104 1027. Saluto Stefano Domagnano. Ah, ecco, a San Marino lo vediamo soprattutto nel periodo di maggior afflusso, quando arrivano tanti pullman tutti insieme, cambia completamente la situazione. Però io non farei mai pagare per entrare, cercherei di organizzare meglio gli arrivi. Lo so, hai ragione, insomma, carissimo, però probabilmente i problemi di Venezia sono ancora più grandi, non lo so, eh. Valentina di Bellaria, secondo me 30 euro non fermano il turista che ha proprio voglia di vedere Venezia, semplicemente diventano una voce in più della vacanza. Ah, tu dici il budget, bisogna prepararselo prima ampiamente. Saluto anche Matteo di Verucchio, bellissima Verucchio. Io sono più per il principio, se serve a rendere una città più vivibile anche per chi ci abita, un consiglio, un contributo lo posso capire, però vorrei sapere dove finiscono quei soldi. Questa è una domanda molto concreta, perché se chiedi un contributo poi sarebbe bello vedere anche il risultato, no? Che ne so, servizi migliori, più organizzazioni. Allora, un ultimo messaggio, poi lo chiudiamo qui. Francesca, il turismo è una fortuna, ma bisogna stare attenti a non arrivare al punto che una città diventa bellissima perché la visita, ma scomoda per chi ci vive. Ecco, questa mi piace particolarmente. No, perché alla fine il problema è proprio trovare il famoso equilibrio, perché il turista ovviamente deve sentirsi accolto ed è principe, però il territorio deve rimanere assolutamente vivibile, da queste parti, tra San Marino e Riviera, sappiamo benissimo di cosa stiamo parlando e lo sappiamo fare, diciamo la verità. Intanto c'è Gaia, Bossa Nostra.

Che eleganza, amici! Era la musica della seconda metà degli anni 90, quando si profilava l'easy jazz come risposta, diciamo così, alla musica dance più facile, ma anche questa riusciva a far divertire parecchio. Nome Brand New Heavies, questa You Are the Universe, insomma il titolo era abbastanza evidente. Come va a proposito? Tutto a posto? Avete digerito i 30 euro per Venezia? C'è da dire che ora poi la chiudiamo, che è una proposta, non è ancora fattiva la cosa. Se ne discuterà sicuramente la polemica, come vedete, non manca. 18:17, a proposito, il numero WhatsApp, quello però ve lo ricordo anche per raccontarci un po' questa giornata di mercoledì, di metà settimana, come sta finendo, se l'ha portata a casa in maniera tranquilla o se c'è stato qualche scossone, qualche discussione magari sul lavoro, può succedere. Però anche è vero che tutto quanto la sera, quando si torna, si chiude la porta e tutto resta fuori, e mi sembra una cosa fantastica. Se poi ci aggiungiamo una di quelle canzoni che fanno stare bene, direi che il lavoro è ancora più semplice. Torniamo a casa su Radio San Marino insieme a Fulminacci, maledetto me.

Beh, il messaggio di Sam Smith è evidente, non sono venuto qua per cercare degli amici, io cerco un amante. Beh, quando si va in discoteca alcuni vanno con quell'obiettivo, lui è stato semplicemente onesto e l'ha cantato. Invece, avete mai messo qualcosa nella cover del vostro telefono perché pensavate che fosse bello, che portasse fortuna? No, perché sto notando, ho visto insomma con i miei occhi, che sta girando una piccola nuova mania, cioè mettere tra il telefono e la cover, quella trasparente intendo, una foglia di alloro, ecco, e secondo questo trend dovrebbe aiutarci ad attirare fortuna, occasioni, trovare l'amore, come cantava prima Sam Smith o qualcosa di simile. Insomma, l'idea arriva da che cosa? Eh no, perché ho voluto documentarmi, sta loro, da dove viene, perché la voglia di metterla nella cover. È una tradizione molto antica, perché l'alloro è legato effettivamente al tempo immemore, al successo, alla vittoria, alla gloria, no? Pensate alle corone degli antichi romani, ma anche la corona di laurea, che più o meno siamo sempre lì. Ovviamente la foglia non ha nessun potere magico o taumaturgico, niente, però c'è una cosa interessante: avere davanti agli occhi, dicono gli esperti, qualcosa che ogni giorno sia, diciamo così, un simbolo di quello che vogliamo ottenere, di un obiettivo, e può diventare una specie di promemoria. Ecco, questo potrebbe essere utile. E allora la domanda è semplice, amiche e amici di Radio San Marino, voi nella cover del telefono che cos'è che avete? Nel senso, avete la foto di qualcuno, un bigliettino, una frase, oppure niente di niente, perché già così il telefono è già abbastanza pieno di cose? Fatemelo sapere, perché è interessante, anche un modo per conoscerci un po' meglio. 335 104 1027. Comunque, se vedete qualcuno con la foglia verde infilata, sta cercando solo fortuna, nient'altro. C'è Siena Spyro.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo! Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
7: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
8: C'è una parola giapponese che indica il modo di riparare una cosa, un oggetto rotto, senza però nascondere le crepe, anzi facendolo diventare una parte di quell'oggetto, ecco, rivalutandole. Ecco, l'idea di fondo della nuova canzone di Elisa è proprio questo, cioè quello che ci succede, anche le cose più complicate, più difficili, possono cambiare forma, possono diventare parte di quello che siamo, rendendoci migliori. Ci proviamo a sentirla? È Elisa, questa è Kintsugi.

0: dimentica.
1: Mi piace questa canzone che parla di cose vere, di cambiamenti, di crepe, di quello che anche ciò che si rompe in senso metaforico può trovare una nuova forma. Questa è Lisa, amici, Kintsugi, che poi fa da preludio all'album che prenderà vita fra poco. Insomma, direi che come antifona è assolutamente niente male, esattamente come la nostra compilation che sta per partire, che significa che vi regaliamo tre successi di fila con Ugel, Moving to the Sun, Bryan Adams, Can't Stop This Thing World Started e subito i Kin.

0: la parte molto educata del rock and roll, potremmo dire. Bryan Adams con un suo classico di anni 90, I Can't Stop This Thing. We started a chiudere questa nostra compilation.
1: L'agenda.
2: L'agenda di Radio San Marino.
0: Intanto spostiamoci già al fine settimana. Questo weekend a San Marino ci sarà un festival con un'idea abbastanza curiosa e ve la volevo raccontare. Cioè, invece di andare tutti nello stesso teatro, diciamo così, gli spettacoli entrano direttamente nelle case. Infatti si chiama Artisti in Casa. Sabato 26, domenica 27, quindi nel weekend, ci saranno questi piccoli spettacoli che sono ospitati proprio in abitazioni private. Quindi non c'è quell'immenso palco, ecco, non c'è una platea immensa. Entri in casa e ti trovi l'artista, lo spettacolo, bellissimo. È una formula un po' particolare, molto più, se volete, dimensione umana, molto più raccolta. E quindi veramente interessante. Trovate tutto ovviamente sui siti, perché ci sono i programmi precisi e le case dove ci sono questi artisti che si esibiscono. Basta cercare Artisti in Casa San Marino.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Olivia Rodrigo, Stupid Song.

stasera andiamo a ricordare Rod Stewart nell'83, che era in una fase molto particolare della sua carriera, perché portava il rock dentro la musica pop e fu un grande successo, soprattutto perché in quegli anni arrivò al top delle classifiche praticamente dovunque. Però ancora adesso, secondo me, appena parte ve la ricordate immediatamente. Questa è Baby Jane.

0: Direi che tutto pronto in redazione, sentiamo le ultime notizie.
1: Radio San Marino, le notizie.
2: Buonasera dalla redazione, Anna Sirotti per questa edizione. A San Marino chiusa la maratona consiliare di settembre con la ratifica del decreto sulle residenze economiche, fissando un tetto di 50 concessioni annue e l'imposta al 7% sui redditi esteri per gli imprenditori investitori, con l'obbligo di un report semestrale del governo alla Commissione Esteri. Spazio poi al dibattito sul progetto di legge per gli incentivi allo sport e la valorizzazione del patrimonio immobiliare statale tramite benefici fiscali per i privati. Compatta la maggioranza, l'opposizione ne contesta l'eccessiva estensione all'intero patrimonio pubblico con il rischio di distorsioni. Sessione che si è chiusa con l'indirizzo di saluto dei capitani reggenti Alice Minna e Vladimiro Selva dopo un mandato definito un ponte lungo 6 mesi tra istituzioni e cittadini. Nel discorso di commiato evidenziate la centralità della persona, il valore del volontariato, il ricordo della visita di Papa Leone XIV, accanto alla difesa di una neutralità sammarinese attiva e orientata al dialogo. Non è mancato il riferimento alla sfida rappresentata dall'accordo di associazione. Ai successori l'invito ad ascoltare e accogliere le emozioni del mandato. Esteri all'ONU con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, che interviene all'Assemblea Generale rispondendo a Donald Trump. L'Iran è stato vittima di terrorismo, ha detto, la resistenza aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli. Pronti al dialogo, ma non accetteremo il linguaggio della forza, così, mentre la delegazione statunitense ha lasciato l'aula per protesta. Torniamo a San Marino, chiusa la raccolta firme promossa da un gruppo di genitori per chiedere l'installazione di condizionatori nelle scuole del Titano nei mesi più caldi. Sono 1018 firme, il documento è stato inviato al segretario per l'istruzione Teodoro Lunfernini. Vi posso garantire che ci stiamo lavorando, così lo stesso Lunfernini in un video social spiega di aver parlato con il collega al territorio Matteo Ciacci e informato il Congresso di Stato. Faremo in modo che questa sensibilità possa essere concretezza, aggiunto. Vi terrò aggiornati. In chiusura, in Riviera, svolta per lo storico Grand Hotel di Riccione, aggiudicato all'asta per 29 365 mila euro dopo una gara a rialzo tra due partecipanti partita da una base di circa 24 milioni 800 mila euro. La vendita dell'immobile al centro di una travagliata eredità sotto sequestro da luglio per un'inchiesta della Guardia di Finanza su una presunta bancarotta fraudolenta diventerà definitiva entro 10 giorni in assenza di offerte migliorative. Ed è tutto per questa edizione, vi auguro buona serata e vi lascio al meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Questo giovedì parte all'insegna del bel tempo in Emilia-Romagna. Inizialmente non mancheranno ampie zone di sereno, temperature però piuttosto frizzantine a inizio giornata, con minime localmente anche sotto i 15 gradi. E poi attenzione, nel corso del pomeriggio e della serata nuvolosità in aumento e a fine giornata arriverà anche qualche scrosso di pioggia sull'Adriatico, in particolare in Romagna, eppure le prime ore di venerdì saranno l'insegna di un po' di variabilità. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi anche nel fine settimana, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Per dirla tutta, amici, oggi 23 settembre, l'autunno è arrivato ufficialmente la scorsa notte alle 2, ok? Alle 2.05 per essere pignoli, e quindi ci becchiamo anche il rinfresco delle temperature, ok? Lo capisco. Intanto ancora buona serata da Gigi Restivo. Siamo insieme per mezz'oretta e magari facciamo un po' il punto della situazione, perché magari vi siete alzati pensando: oggi ho fatto veramente più fatica del solito. Ecco, potrebbe essere proprio il cambio di stagione. Cercheremo non solo di fare il punto, ma anche qualche piccolo consiglio spicciolo che non cambia la vita, ma forse potrebbe aiutare. Intanto torna Miley, Best Persuades. Let's go.

Ma sì, che siamo tutti così, siamo assolutamente, come dicono Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Bruno Mars, young, wild and free, mentalmente sicuramente. Ma stamattina secondo me qualcuno si è alzato veramente un po' rotto col cambio di stagione, forse la consapevolezza che adesso senza sé, senza ma, siamo entrati nella stagione di mezzo, di sicuro c'è meno luce e questo lo potete vedere ampiamente fuori dalla vostra finestra, le giornate si stanno accorciando veramente, quindi stanno rimettendo a posto gli orari. Cosa si può fare per evitare questa malinconia, come cantava Marco Masini? Ci sono delle cose molto semplici che però funzionano. A proposito di luce, prendetevi sempre un po' di luce naturale, perché ancora comunque c'è, ci sono delle belle giornate, quindi appena dovete fare una pausa, che sia sigaretta o pausa caffè, andate fuori, fate due passi, e poi se potete una bella passeggiata, magari con la felpa, ma va benissimo. Poi cercate di non sballare troppo gli orari del sonno. So che non è semplice, soprattutto per chi ci soffre, ma specialmente la sera, spegniamo quel telefono un pochino prima di andare a letto, perché se spegniamo il cellulare poi ci mettiamo con la testa sul cuscino, molto spesso facciamo fatica. Però diciamo una cosa bella: l'autunno qualche vantaggio ce l'ha, arrivano tutti i frutti, gli ortaggi dell'inverno, dell'autunno, quindi arriva la zucca, arrivano i funghi, arriva l'uva, che meraviglia, le castagne, la mela grana, quindi insomma abbiamo anche una buona scusa per consolarci. Ma ricordatevi che la musica di Radio San Marino vi tirerà sempre d'umore, provate con questa. Stare con te.

Lady Desiree, una bella pagina degli anni 90 che arrivava direttamente da UK, e questa You Gotta Be su Radio San Marino, ma spazio anche alle nostre novità. Amici, ci sono canzoni che stavo pensando, no? Prendono un titolo apparentemente semplice e lo usano per raccontare tutt'altro. È il caso del nuovo di Dito nella Piaga, perché parte con un concorso strafamoso che peraltro vedremo qui sui canali televisivi di San Marino RTV, ma le ci mette molto altro, insomma, una storia di ragazze di passerelle, il modo in cui ti guardano le persone, insomma, e alla sua maniera ironica ma anche così ficcante arriva Dito nella Piaga, Miss Italia.

0: Chissà con chi ce l'aveva quella volta Shakira. Qualcuno che la infastidiva in modo particolare, tanto da farci su una canzone, non lo so. Don Bader è successo appunto da inizi anni 2000 qui sulla Radio che senti, ma alle 19:27 fra poco arrivano altre hits, le nostre super hits, le più belle che vanno addirittura dai 90 fino a quelle di oggi, e il nostro modo per accompagnarvi verso casa o portarvi un po' in giro per il nostro territorio. Grazie intanto da parte mia, da Gigi Restivo, tanto ci sentiamo con calma domani sera, anzi domani pomeriggio, diciamo tutta, alle 17. State con noi. Ciao ciao!
1: Tra qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
2: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
3: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
4: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me!
8: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano, e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA

0: un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza

0: Era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
2: Sì, perché tra poco comincia la versione rewind, stabiliamo un contatto, sono le 20.
1: Rewind.
3: Dammi tre parole, corone sondaggio vocale, dai non farci più aspettare.
2: Ci siamo radunati qui su Radio San Marino nel frattempo perché c'è l'appuntamento di stabiliamo un contatto con il sondaggione. Il sondaggione è un pretesto appunto per stabilire un contatto, cioè noi lanciamo una domanda e poi voi, se vi va, potete contribuire, ma non con un testuale, eh?
4: Nota vocale al 335 104 1027.
2: Non ho detto la parola a caso dei raduni, perché noi avevamo fatto proprio un sondaggio su quale raduno fareste. Chi è?
5: Corona, al prossimo sondaggio facciamo la sagra, eh? Ah. Quale sagra faresti?
2: Ecco, e quindi da quel sondaggione lì c'era lì ancora in ballo questa proposta di Delia che vi chiede oggi: se potessi organizzare una sagra tutta tua, cioè perché ce ne sono tante, magari manca proprio quella, ecco, di cosa la faresti? Eh?
6: Da qui si capiscono tante cose. Ciao.
2: Secondo me si va sempre a finire nel cibo, vero?
7: Ciao Marco, buongiorno. Io,
2: ciao Sara.
7: Ma che sagra potrei fare? Basta Cusmania, possiamo fare la sagra della ciccia in tutti i modi, in tutti i versi, in tutti i laghi. Possiamo fare la sagra della patata, della pancetta, che ne so, basta che si mangia, della pasta, ecco, potrei, siccome sono sdora, potrei fare la sagra della pasta,
2: okay,
7: allora... faccio in tutti i modi possibili,
2: sì,
7: però è quella fatta a mano,
2: okay,
7: ovviamente,
2: quindi accendiamo questa?
7: Solo Marco, che c'è un problema.
2: Come
7: la pasta
2: problema?
7: Fatta in casa d'inverno non si asciuga mai, ed estate invece mia mamma diceva sempre la sarudes, cioè si asciuga troppo presto,
2: sì, quindi...
7: e quindi abbiamo questo problema. No, ci ripenso, ne trovi un'altra.
5: Ma la gente disturbata la conosci tutta te?
2: Ci poteva pensare prima di rispondere.
8: Ciao Marco, ciao Radio San Marino, ecco. Sono Gian Battista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano, si divertono con questo programma meraviglioso,
2: sì.
8: E adesso oggi qui dicono quali tipo di raduni bisogna fare.
2: No raduni,
8: che
2: sagra
8: adesso non li ha mai fatti nessuno.
2: Ma
8: io
2: come?
8: Ce n'ho uno in particolare che proprio mi viene proprio di dirlo così perché? È attualissimo,
2: cioè?
8: Il raduno degli ignoranti. Quindi chiunque si sente ignorante per qualche motivo, ecco, va al raduno degli ignoranti e poi si va sul palco e si dice: io in questa materia qui sono ignorante. Ecco, io sono ignorante in questa materia qua. Io vi posso garantire sicuramente il re degli ignoranti sono io.
7: Giambattista, ma tutto a posto?
8: E quindi vi posso dire che ci sono un mucchio di principi, principesse,
2: addirittura.
8: E poi che posso dire cavalieri, proprio l'ignoranza è divulgatissima, sta esplodendo.
2: Bene.
8: È qualche cosa come le onde del mare, non finisce mai.
2: Sì.
8: E se alza il vento sono sempre più grosse. È la stessa cosa, l'ignoranza sta diventando
2: sta dilagando.
8: Cambiate con l'intelligenza, una roba incredibile.
2: Bene.
8: Buona giornata.
9: Io dico che Giambattista Frutta nel suo negozio e vede anche un po' d'erba gatto,
2: anche
9: perché la rucola.

0: Nota vocale al 335-104-1027.
1: Insomma, voglio creare la sagra del quiz.
2: Del quiz. Bene, bene, bene.
1: Tu partecipi.
3: Sì.
1: Paghi. Siede nelle lunghe file di tavoli. Te vedi il palco. Ci sono i cuochi che stanno cucinando per te.
3: Okay.
1: Nel mentre tu aspetti c'è un conduttore televisivo.
3: Carlo Conti.
1: Che ti dice: siamo in diretta per il nostro quiz di cultura generale. E te devi affrontare tutto una serie di domande insieme agli altri e lì se indovini poi ci sono i premi che ovviamente sono al di fuori del cibo, perché il cibo fa parte della quota. La durata la farei fare dalle 9 a mezzanotte come evento tipo concerto. Ecco, io farei una cosa del genere. Ciao.
3: Sì. Ciao Andrea, ma io l'avrei fatta diversa, cioè puoi mangiare solo se rispondi alle domande, no?
1: Cioè, capito? Cioè, se l'errore è ritenuto tanto grave. Sì, ci può essere anche la regola che quella portata ti salta. Però non so se poi il cliente ha voglia di ritornare
3: di pagare. Esatto. Sì, perché se uno magari, visto che parlavamo prima di ignoranti, non le sa, cioè ignora, capito? Quella roba lì, ecco che salta proprio la cena.
4: Bella sì!
3: Ciao Guido!
4: Ah, che belle le sagre, si mangia, si beve.
3: Sì.
4: Si vede la gnocca.
3: Ecco, te pareva.
4: È importante. Allora, io la sagra che farei, chiaramente, la sagra de zi.
3: De zi, cioè,
4: con
3: com'è?
4: Trippa, porchetta e tutto ciò che riguarda l'arte culinaria romana. Anche il bucatino amatriciana.
3: Bene, leggera.
4: De tutto, de più.
3: De tutto,
4: bella
3: zi! Ciao.
5: Ciao Corona e ciao a tutti.
3: Ciao,
5: io sono la fiera del testone.
3: La fiera?
5: Io sono un testone.
3: Del
5: se mangiariete,
3: ecco.
5: Sono proprio un testone.
3: Mm.
5: Nel senso, quando mi metto in testa una cosa, è quella. Punto.
3: È quella, punto.
5: Nel senso, sono uno che sono abituato di sci, va bene, hai ragione. Non ti do quella soddisfazione lì.
3: Ah,
5: se
3: okay.
5: La penso diversamente da te, penso diversamente. Punto.
3: Vabbè, dai.
5: Guarda il tavolo.
3: Sì.
5: Allora, un vecchietto va da suo nipote, gli fa: nipote, ti ho mai raccontato di quella volta che ero a caccia in Africa? No, dimmi. Un giorno, da dietro un cespuglio, è scappato fuori un leone immenso e mi ha fatto: mi sono cagato addosso.
3: Cioè, quando hai visto il leone?
5: No, adesso per fare.

0: Ciao Marco, sono Claudia.
1: Ciao.
0: Claudia che tra poco se la porterà via il vento sicuramente, perché qui oggi è fortissimo. È fortissimo, allucinante. Lasciamo perdere, va. Sorvoliamo.
1: Sorvoliamo.
0: Ma una sagra
1: dopo,
0: se la organizzassi io non ho tanti dubbi su come la farei.
1: Ah,
0: dato
1: no?
0: Che io sono una grande amante sia della porchetta che del cinghiale.
1: Okay.
0: E mangerei sempre in quantità industriale.
1: Mm.
0: Quindi organizzerei tutti questi banchettini con col pane toscano e la porchetta rigorosamente di Pienza. L'ho mangiata quest'inverno, mamma mia, ma io se non me la ricordo.
1: Tanta roba.
0: E poi anche tutto a base di cinghiale, le tagliatelle a ragù di cinghiale, i crostini con ragù di cinghiale, pappardelle, quello che piace di più, insomma, di tutto. Cinghiale in salmiè, buonissimo, il mio preferito. Ecco, farei tutte cose così,
1: sì,
0: sicuro. Penso che la gente verrebbe comunque, mi faccio un po' di soldi magari. Ciao Marco.
1: Ciao. Ah, per la sera stiamo leggeri, visto che c'è il vento.
2: Ciao Marco, ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Ciao Anita.
2: Allora, la sagra si può fare, se ho capito bene, solo di cose commestibili, no?
1: Vabbè, sì,
2: allora,
1: dai.
2: Proporrei la sagra di gelato, sicuramente c'è qualcosa di simile da qualche parte, ma io voglio la sagra di gelato.
1: Ok.
2: E alla fine, come alla vincita, fine... me lo mangio tutto io.
1: Facile, ciao.
3: Noi sì.
1: Sì, ci siamo.
3: Se non ci siamo, ci saremo. Sai che dici sono dei giorni di
1: ecco,
3: oggi?
1: L'ho detto prima.
3: Ho letto male o
1: no.
3: Parla di sagre?
1: Sagre,
3: quale
1: sì.
3: Quale sagra? Avresti una sagra te da realizzare, da creare, da mettere in piedi?
1: Esatto, vai.
3: Parchi di sagre, io mi ricordo quando ero un ragazzino, lì
1: sì,
3: dove abito, ne facevamo una di sagre che ha durato 20 anni.
1: Però,
3: comunque,
1: vai.
3: Io di sagre ne avrei 3, 4, 5, però forse 1, 2 non si possono dire.
1: Ecco.
3: La prima sagra è la sagra de sumare di ignorante.
1: Ecco.
3: Quindi sappiamo già che dei soggetti che tritano le palle.
1: Bene.
3: Con relativo primo premio.
1: Davvero?
3: Un bel asino. Poi la seconda sagra è la sagra de patacche. Quindi nessun premio, perché già un quanto le patacche, le patacche.
1: Ci vengo io, dai.
3: La terza sagra, la sagra del rutto.
1: No.
3: Rutto libero.
1: Ma no!
3: Con relativo primo premio.
1: Quale?
3: Primo premio.
1: Cosa?
3: È una fornitura per un anno di citrosodina.
1: Ma sei per... non morire.
3: Amastrozzo. Per la digestione.
1: Per la digestione.
3: Poi l'altra sagra è la sagra del peto.
1: Ecco.
3: Del flauto. Con relativo primo premio.
1: E qual
3: era? Una fornitura annuale di divoro d'oro.
1: Ci credo.
3: Sarà che ho bisogno di ferie.
1: Mi sa che ho proprio bisogno di ferie.

0: La so.
1: Vedi?
0: La so. Ciao a tutti, ciao Corona, contatto stabilito da Milena.
1: Ciao Milena.
0: Allora, la mia sagra ideale sarebbe la sagra del relax.
1: Del relax,
0: dolce,
1: vedi?
0: Far niente.
1: Bello.
0: Praticamente questo spazio immenso pieno di divani, lettini,
1: carino,
0: sedia a dondolo.
1: Bello.
0: E con gente che ti porta i cocktail senza che tu debba chiedere niente.
1: Ah.
0: E sì, questa sarebbe la mia sagra ideale, la sagra del relax.
1: Sì.
0: Buon inizio settimana.
1: Cioè, stavo dicendo che o sono mentalisti che, cioè, ti portano i cocktail senza chiederti nulla, che sanno già quello che vuoi. Comunque, grazie Milena. A proposito di questa atmosfera, no? Della sagra del relax che ci consiglia Milena al 335 104 1027. È arrivato questo messaggio.
2: Io farei il raduno dei sogni infranti.
1: Ecco, bene.
2: Poeti e poetesse.
1: Di poeti e poetesse, capito? Lei consiglia questo?
2: Sì, farei un raduno di poeti e poetesse e musicisti.
1: Ok, va bene. E poi? Che dice?
2: Un raduno di scrittura, dove si scrive, si parla, si sta in silenzio.
1: Ecco, si sta in silenzio.
3: Ogni riferimento è puramente casuale.
4: Che per caso vi siete fatti una canna?
1: No, cioè, questa era la sagra tutta vostra che naturalmente ci avete segnalato tramite WhatsApp. Anzi, pochi istanti fa addirittura abbiamo citato con Davide che oltre alla sagra ci sono anche dei premi.
5: Perché forse le sagre bisogna vincere?
1: No, ma non l'ha detto lui così.
5: Fammi capire, tutti fate le sagre che si vince qualcosa, perché?
1: Come? Ma no.
5: Da quando?
1: Ma no, era una
5: proposta. C'è la lotteria per forza?
1: No.
5: Da me si vince.
1: Cosa?
5: Il cream caramel. E come secondo premio misura spaghetti.
1: Allora, scusa un attimo per Sabri, cioè, dopo il messaggio di Davide.
6: Stiamoci calmi, calma!
5: Ah, ma che stiamoci calmi, fammi capire! Tutti fanno la sagra con me che si vince qualcosa, io sono l'unica bamboccia che fa la sagra che non si vince niente.
1: No, vabbè, era così per dire, dai!
7: Via, fate largo, questo va in psichiatria, presto!
1: Subito! Di corsa!

0: Yeah. Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao.
0: Allora, la mia sagra innanzitutto è ingresso gratuito.
1: Sì.
0: Si chiama la sagra dal Chakri.
1: Delle chiacchiere.
0: La sagra delle chiacchiere.
1: Ok.
0: Si può mangiare qualsiasi cosa.
1: Va bene.
0: Ma soprattutto se vuoi entrare devi lasciare il cellulare rigorosamente a casa o al massimo in macchina.
1: Ah, però.
0: Perché la mia sagra è fatta per chiacchierare di persona faccia
1: Bravissima.
0: A faccia senza usare il telefono.
1: Brava.
0: Ecco, mi raccomando,
1: sì.
0: Sarò impopolare, però vi aspetto alla mia sagra.
1: Ciao. Grazie Barbara. Ma perché parte la musica di Forum? Ah, perché pochi istanti fa avete sentito questa ragazza che faceva la sua proposta di sagra, no?
2: Dei sogni infranti.
1: La sagra dei sogni infranti, eh?
2: Poeti e poetesse.
1: Con poeti e poetesse. Al che ha risposto la nostra cara Sabri, no?
3: Il poeta ce l'ho il poeta! Ce l'ho il poeta! Il mio amico fa il poeta, ce l'ho!
2: Non lo voglio.
1: Come non lo vuole?
2: Non voglio nessun tuo amico che fa il poeta.
1: Quindi...
3: Allora perché fai la sagra dei poeti se non vuoi poeti? Fa capì.
2: Altre proposte?
1: Sentiamo.
3: Ah, di boh, non lo so, se fai la sagra dei poeti ci vogliono i poeti. Se no, boh, andrò su io a fare 2-3 cavolate. Quelle mi vengono bene.
1: Ok.
4: Ma la gente disturbata la conosci tu da te?
1: Ma in effetti questo momento è dato così, proprio non ce l'aspettavamo.
5: Da qui si capiscono tante cose.
1: Ma c'è forse anche... una controproposta?
6: Dopo queste risposte io suggerirei la sagra del non stai bene bene.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Marrakech e Gue, casini.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio San Marino.
2: Radio San Marino.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterplay.
0: 2019. Let's get

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. Olivia Rodrigo, Stupid Song.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.